chiudiamo la pomeriggio. E io non si decrecchiamo. E chiudiamo la luce.